Ya, eh, to e fatalo fatu le tato juno le foi tai mo le afia fi, ma lo se fo mo wia, ma lo le tau atai. Ya, le wa to am tele fo le tato fa sa la longa. Ya, mai le tato ofisa tu nei mastone, ma lo le. Ah, fa ma lo si nga luenga, ti u te ma fai vore nei fo iaso, po le nei vaiaso. Le wa tato la sia fo ilaso. Lona fitu le nei o me, oi, sole. Fatalo fatu ya me, le wa tato am telea. Ya, le aso fitu. E fitu ia ia so mele nei fwy dwsanga, ia malol fulau malol e fato toa i so se tasi lava faion a falongolongo mai fwy tato wala leo iwa luate si mar fitu RFM nei mastone. Ia a wala vale, tau longo longo peo le po yali o le po ia mani malo le tato tenu, ia o lalam papa au i nei mastone, ia malol so i fuamnuia. Fatalofa momona fatalofa i auna tofia le tua ya o fa fale le malu tono le nei nu mastone ma lor so i fu manuia.